Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.

un angelo disteso, buon pomeriggio, ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale Eid Mabrouk, chiaramente è il terzo giorno, si può dire ancora, e quindi Eid Mabrouk, auguri insomma per questa grande festa, la festa come si dice qui dalle nostre parti, temperature che chiaramente oggi si fa sentire il caldo, siamo arrivati a 31 gradi centigradi, insomma i 30 gradi li abbiamo saltati, quindi siamo in piena stagione estiva, possiamo dire. Oggi veramente fa un tanto caldo e ci sta il sole, soprattutto perché alle volte anche può essere coperto il cielo e quindi è, anche se arrivano i 30 gradi è respirabile, però lì è un po' afoso, e continuerà così per sabato e domenica, 31 per lunedì si prevede e 34 per martedì, 35 per mercoledì, e insomma strada facendo sembra che le temperature si alzeranno piano piano, ed è logico, insomma stiamo entrando durante il mese di giugno, è logico che ci siano queste temperature. Bene, abbiamo iniziato con un grande, insomma, qui in Tunisia, soprattutto Eros è un santo, no? È tra i più cantati, i più seguiti sicuramente, lui che aveva fatto un concerto qui in Tunisia, se non sbaglio, durante il 2010, sì, se non sbaglio era il 2010, era il mese di luglio o di agosto, non mi ricordo sinceramente, però l'unica cosa che mi ricordo è che l'anfiteatro di Cartagine era veramente molto molto pieno, strapieno possiamo dire, i giovani e i vecchietti come noi che cantavano, canticavano, insomma se la godevano, insomma in quei 15 anni, 16 anni fa, insomma. Bene, noi continueremo con la musica, arriveranno altri due grandi colossi, colonne, come volete chiamarli, uno è Adriano Celentano, anni 80, insomma, la sua voce era straconosciuta, soprattutto questa canzone, Susanna, è un po' anche molto estivo, possiamo dire, e poi arriverà anche la Gianni Nannini con Bello e Impossibile, anche questa, ragazzi, non si scherza, musica con il nostro maestro Faisla Leli, ringraziamo Nordin Hafsi per aver dato insomma questo incipito, insomma questo inizio per il programma in lingua italiana. Noi continuiamo quindi con Susanna e Bello e Impossibile.

Eccolo, eccolo, bello impossibile, ragazzi, non si scherza, i quarantenni, cioè del 1986, bello impossibile, quindi di Gianna Nannini, evidentemente 84, quindi 42 anni fa, usciva quindi quello invece la canzone di Adriano Celentano con Susana, l'album era in realtà, si intitolava I miei americani ed è un famoso proprio per questo brano e non solo, chiaramente lui li fa tutti i successi come Vasco, insomma. Bene, parliamo alle cose, partiamo e parliamo anche di cose serie, parliamo di cooperazioni tra la Tunisia e l'Italia. Ogni partnership industriale tunisino o tuniso-italiano che genera un tasso di valore aggiunto locale pari o superiore al 35% in Tunisia apre un accesso preferenziale ai mercati africani, membri della COMESA e della SLEF-CAF, ha affermato così il capo dell'ufficio della SEPLEX, quindi di Milano, Enis Basti. Durante il suo intervento ai lavori dell'evento Africa Siciliana, organizzato dal 24 al 26 maggio 2026 a Monreale in Sicilia, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale dell'Africa, ha messo in evidenza appunto le opportunità offerte alle imprese tunisine e italiane nel quadro del partenariato triangolare Tunisia-Italia-Africa subsahariana, in particolare attraverso la coproduzione industriale destinata ai mercati africani, grazie appunto agli accordi della COMESA-SLECAF. E durante il panel dedicato alla Tunisia, inaugurato dal console di Tunisia a Palermo, Mohamed Ali Mahjoub, Basti ha sottolineato i vantaggi comparati, insomma, che distinguono la Tunisia, rendendo la Tunisia chiaramente un partner di primo piano per l'Italia, secondo quanto reso appunto dalla SEPEX. Inoltre ha evidenziato la performance e i successi ottenuti quindi dalle esportazioni tunisine, che posizionano la Tunisia sul podio dei fornitori dell'Italia di datteri e varietà, quindi della Deglet Nour, carciofi freschi, pomodori secchi e olio d'oliva chiaramente sfuso. Inoltre, questa manifestazione si è distinta anche per la presenza di stand dedicati ai prodotti artigianali tunisini allestiti appunto sul sagrato del municipio di Monreale. Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, dopo questo viaggio, insomma, anche un po' particolare, chiaramente perché mi piace proprio la triangolarità di questa Italia, Tunisia, Africa. Chiaramente noi siamo in Africa, sembra triangolare, manga, no, è un'altra, tutto insieme. Bene, sempre con musica italiana cambiamo anche anni, insomma, cerchiamo di essere più giovani per accontentare un po' tutti. Un saluto carissimo chiaramente al nostro amico Adel Gazzè, che oggi lo rimpiazzo visto che lui ha lavorato il giorno della Eid, anche oggi è Eid, non ufficialmente però va bene lo stesso. Un abbraccio molto forte quindi al nostro amico Adel Gazzè e con noi gli dedichiamo Ex, bene, con Irama e Elodie, con bellissima canzone a tutti e due i voci, poi Noemi anche con Bianca, insomma, 5 minuti di musica italiana molto moderna, possiamo dire in questo senso. Vai!

Eccoci di nuovo quindi sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale con queste due bellissime canzoni. Noi continuiamo a parlare di attualità, chiaramente oggi l'attualità in Italia è lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base CUP, CGP e Sicobas, insomma sta affrontando l'Italia in questa giornata disagi, altissima tensione anche. E lo stop dal comparto ferroviario, quindi ferrovie dello Stato italiano Italo, iniziato ieri sera, si concluderà oggi alle 21. Forti disagi quindi si registrano anche nel settore del trasporto aereo e marittimo e poi nelle grandi città come Milano e Roma, metropolitane, bus e tram sono a rischio, chiaramente garantiti solo nelle consuete fasce di tutela. Le ragioni è che la protesta è stata organizzata chiaramente per manifestare contro il carovita derivato dalla guerra, chiaramente contro l'Iran essenzialmente e anche contro la Russia, contro, insomma, tra Russia e Ucraina e poi chiedono, insomma, i scioperanti chiedono quindi il recupero salariale e sollecitano anche o cercano di sollecitare le riforme per una tassazione più equa. Insomma, queste le motivazioni, le ragioni, insomma, di questo sciopero che ha paralizzato, insomma, oggi, insomma, quello che si sta parlando sulle varie, insomma, siti e giornali online. E poi vi ricordo che anche nelle ultime ore in Italia si è registrato un diffuso internet down e numerosi utenti hanno riscontrato appunto gravi rallentamenti di servizi nell'accesso alla rete fissa e mobile, oltre a problemi tecnici legati a diverse piattaforme, software e di navigazione online. Non si sa mai, però di solito ci sarà qualche cosa sotto. Vabbè, può succedere. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma quotidiano dalle 15 alle ore 16 in lingua italiana, trasmesso dallo Studio 10. Si dice che anche tra di noi, che presto ritorneremo dopo i lavori di manutenzione e di insomma, rinnovamento, soprattutto dello studio 1 storico, il nostro studio storico. E quindi tra pochi giorni, questo che abbiamo capito, ritorneremo nei nostri studi e questo ci fa chiaramente tanta tanta gioia. E poi chiaramente appena finirà questo doppio musicale parleremo anche un po' di sport, chiaramente si deve parlare un po' di sport, tutti si stanno preparando anche per il campionato del mondo, domani ci sarà anche una finalissima, quindi di questo ne parleremo. Però prima zitti e buoni, chiaramente, i Maneskin e poi per sempre sì, poi ci può stare anche una frase intera, zitti e buoni, per sempre sì. Bene, andiamo con il nostro amico, quindi stavo per dire Valfrido, con il nostro amico Faisal Aleri ad ascoltare i Maneskin e quindi chiaramente Sal da Vinci, vincitore di questo Sanremo 2026.

Eccoci, sempre sulle onde di Radio Tunisi, sì, insomma, un po' ritmata, possiamo dire, il nostro napoletano che salutiamo, tutti i napoletani presenti sul territorio tunisino, ce l'ha fatta, non lo so, ho seguito forse la prima volta e sì, ci ha messo l'anima, possiamo dire, come sempre i napoletani, cioè, poi ci mettono sempre l'anima, no? Bene, parliamo un po' di sport. Chiaramente sport è shock ieri, soprattutto che Sinner stava vincendo per 2 set e poi c'è stato un crollo fisico, insomma. E, insomma, tutti si erano anche molto molto preoccupati, però cioè, non ce l'ha fatta fisicamente, non ce l'ha fatta. Quindi Roland Garros manca al nostro Sinner e questo che mi piace. Perché lui dice: sì, sono come un robot, e poi ha detto: no, ma non sono un robot. Ed è in questa partita abbiamo visto effettivamente le due fasi o gli due aspetti, insomma, umani di Sinner. Non è un robot, sicuramente, anche se ha giocato i primi 2 set. Poi, chiaramente, il caldo che in questi giorni in Europa fa caldissimo, più della Tunisia. Quindi, se volete, venite a rinfrescarvi qui in Tunisia. E poi, quando ricomincerà il caldo, potete ripartire un'altra volta. Bene, vi ricordo che domani sera, quindi dicevo, di solito si gioca sempre alle ore 21 in Italia, in Europa, insomma, alle 8 qui, ore tunisine. Invece, domani no, cambierà questa finale di Champions League tra il PSG di Parigi, insomma, e l'Arsenal, perché la partita inizierà alle ore 18 in Italia e quindi alle ore 17 ore tunisine. Qui farà sicuramente ancora molto caldo, ma anche lì sicuramente, però non lo so. E pare o sembra, comunque ho fatto la mia ricerca, sembra quindi che il motivo siano i soldi, sponsor, e quindi soprattutto dalle parti del Medio Oriente, del Medio, insomma, anche l'Estremo Oriente, che è, insomma, l'Asia, insomma, quelle che hanno chiesto quindi un orario più comodo, perché poi diventa veramente molto molto tardi per loro. È giusto, penso che sia giusto, al di là dei soldi, però insomma, ormai ci siamo abituati alle ore 8, alle ore 9 e 9, quindi ci mettiamo davanti al televisore per vedere questi finali. Vabbè, pazienza, quello che possiamo dire. Parliamo anche un po' di Inter, vista che a casa Inter sono un po' gioiosi e soprattutto che ha vinto questo campionato, però si stanno anche preparando la forma di pre-campionato estivo dell'Inter, campione d'Italia. La squadra allenata da Chivo sarà in ritiro in Germania già a partire dal 16 luglio fino al 25, quindi insomma, più o meno ancora hanno 15 giorni, insomma, per finire le loro vacanze e poi ricominciare da subito, perché chiaramente poi agosto si gioca, quindi tutta una preparazione. Domenica 26 ci sarà la prima partita dell'Inter, quindi contro una squadra austriaca o tedesca, sembra che in Germania, però poi si sposterà anche in Austria. E poi sabato 1 agosto ci sarà un Manchester City Inter, e questo si giocherà a Hong Kong. Comunque hanno fatto un bel salto. Poi si ritorna quindi in Austria, dove mercoledì ci sarà un derby, 5 agosto, quindi Milan-Inter, e poi l'8 ci sarà il derby, un altro derby se vogliamo, Juventus-Inter. Certo, non è male come idea, insomma, giocare queste partite. E poi, giusto anche per ricordare i nostri cari ascoltatori, è che di solito l'Argentina sforna moltissimo, cioè il campionato italiano, la Serie A, sforna diversi giocatori per il mondiale. Quest'anno sembra, e visto anche i risultati dell'Italia, insomma, quindi soprattutto per l'Argentina, perché ci sono solo due giocatori che militano, insomma, sul territorio italiano, quindi nella Serie A, quindi Lautaro Martinez dell'Inter e Nico Paz del Como, un giocatore molto, molto interessante, chiaramente, che gli unici, insomma, due convocati quindi dell'Argentina. Vedremo
comunque Lautaro Martinez ormai è campione del mondo, quindi in carica e ci siamo abituati, però un altro due, insomma, tanti giocatori dell'Argentina giocano qui, quindi non vanno bene. E questo per un dato peggiore, sembra si va al mondiale dell'82, c'erano sei giocatori in totale, c'era un solo giocatore 81, 82, c'erano due o tre giocatori, sì, però all'epoca non c'era, era vietato anche far giocare insomma gli stranieri. Poi c'è stata tutta un'altra legge che ha fatto ritornare insomma fino all'81, se non vado errato, nell'82, quindi sono tornati gli stranieri a giocare nella Serie A. Soprattutto dopo l'eliminazione del 66. Comunque, tra le squadre più importanti che possiamo dire andranno al campionato del mondo, ci saranno 34 nazioni che di questi 34 di 48, insomma, hanno dei giocatori nella Serie A. In prima in classifica c'è la Croazia, poi c'è anche l'Olanda, c'è la Francia, insomma, tante le nazioni che hanno un giocatore che insomma, sta giocando nella Serie A. Bene, se non vado errato, tra tutti i giocatori di Serie A ce ne saranno 34, non sono tanti per dire la verità. Comunque, noi sempre con la musica italiana, ecco, arrivano un gruppetto di donne. Con Figlia della Tempesta, Io sono la Sardegna, Al mio paese, con Serena Brancale, Delia, Levante, La Ninna, insomma, tante le donne che canteranno, e quindi dobbiamo fare una dedica a Yasmin, come la piccola Yasmin, piccola non è più piccola, però sempre è un piacere fare una dedica alla piccola, sempre piccola, rimarrà per noi che siamo vecchietti, quindi La Ninna e poi Figlia della Tempesta, dicevo, Io sono la Sardegna, Al mio paese, musica.

Eccoci, sempre sulle onde di Radio Tunisia, ancora ci rimangono più o meno 8 minuti. Vi ricordo che per quello che riguarda il Medio Oriente, il Libano essenzialmente la tensione colpisce direttamente anche l'Italia. Infatti un convoglio logistico del contingente italiano UNIFIL è stato bloccato dalle forze sioniste e colpi d'arma da fuoco di avvertimento hanno danneggiato anche un veicolo italiano, spingendo anche il ministro degli esteri Antonio Tajani a chiedere spiegazioni urgenti a Israele. E poi vi ricordo anche la situazione umanitaria è al collasso, oltre 1.200.000 persone, circa il 25% della popolazione totale del Libano, sono sfollate interne e secondo i monitoraggi di Oxfam Italia, l'85% delle famiglie rimaste nell'area non dispongono di scorte alimentari sufficienti per coprire una singola settimana. Anche sullo stretto di Hormuz ci si registrano orde decisive. Stati Uniti e Iran sono vicini a un accordo a breve termine per riaprire il canale, sebbene l'amministrazione americana guidata da Donald Trump specifichi che l'intesa non è ancora conclusa. Insomma, il blocco sta portando i prezzi sempre in alto, soprattutto che insomma, ognuno spera che alla fine uno o l'uno o l'altro sia danneggiato economicamente, però la crisi energetica si fa sentire soprattutto in Europa, dove il prezzo del petrolio Brent è stabilmente sopra i 90 dollari al barile, che sono tanti. Chiaramente oggi c'è stato anche l'allarme da parte della Banca Centrale Italiana. Il blocco navale invece è un po' allentato perché l'Iran ha concesso il transito supervisionando chiaramente circa tra i 25 e i 33 navi commerciali tra ieri e oggi, che sono poco chiaramente, però sempre sono è meglio di niente. In realtà è un doppio blocco perché anche gli Stati Uniti bloccano navi per l'accesso o per l'uscita dai porti iraniani. Speriamo che questo si risolve un po' presto e rapidamente, soprattutto che ci saranno anche, si parla molto anche dell'influenza, cioè influisce il fatto che ci sarà anche il campionato mondiale in America, questo quindi forse rallenterà un po' l'attenzione. Io vi saluto, cari amici, vi lascio con tutta l'Italia, perché questi signori cantavano effettivamente un po' tutta l'Italia, quindi Gabry Ponte, Sanremo dell'anno scorso, ci canterà tutta l'Italia, poi faremo ascoltare a voi musica di Manu, no, salteremo Buon Vento con Alfa, una canzone che di pochi giorni fa sta avendo un grandissimo successo, quindi andremo ad ascoltarla e forse anche un po' di musica con Mango di Banco. Un ringraziamento al nostro DJ, quindi FaceLine Lely, chiaramente, tra poco ci sarà il notiziario in lingua francese con Nordin Labs. Io vi saluto, vi do appuntamento sempre sulle onde di Radio Tunisia dalle 15 alle ore 16. Domani ci sarà il nostro amico Murad Ayari che salutiamo, e domenica ci sarò io al posto suo. Ma un po' di confusione questa settimana, permettetecelo, perché è proprio una settimana per, insomma, dell'Aid si può permettere un po' di tutto. Ciao ragazzi, alla prossima!